0: penso ma mbattiamo così una di mattina
1: forse l'avevamo incontrato in anno che sta scendendo
0: io solo dopo poi ti ho fatto bene poi mi stavano sulla battuta contasse che moi
1: non ho mogno molte mesi
0: dice non ho sentito un dì non
1: ho sentito un e sabina non mi salava
0: ok tu chiedi una chanter pure
1: en tout cas Tosana Mario
0: oui. Mario
2: ouais.
0: Ok
2: ouais.
0: L'un des anciens aussi
1: doyen des doyens
2: wow.
1: Doyen des doyens pena doyen des doyens
0: ok
1: la bisou tourne de doyen la bisou tourne de ça vous doyen des doyens
0: wow donc yé pena tu as fumé à fumer la ouverture
2: canon rouillé
0: oh canon rouillé
2: blaguité
1: canon rouillé
2: Papa non a capable ni ngolo kola mungote batela nzungu yo moto la kisaye jadi makaza la kite pourquoi